Giulia ci va con Vuole Vuoi. A lui Alberto Castro, Fabio Masocci.